0: You're listening to Nightstream on CBC Music, Canada's music station.
1: Era kad vat porta ola bade ke amon mon am devil no che e o che che che che che no nege dalo au dolti te ni o devil no ni bai ni kronka to